su via, fa senno, aspetta l'opera del tempo. Ad estremo la banda, e nel segreto dei tuoi sogni adori, presto in uncia verranno i tuoi baci di quel selvaggio dalle monti e labbra.

favella già con troppo valore, la gagliarda giovinezza lo sprona, è un astuto seduttore, ed ingombra il cammino, ad ora, sei sì.

basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta,

sciagurato e trovo una prova sicura ed è sdevole pura. Non sfuggir nulla di giova, ho una sicura, una visibile prova, oh, sulla tua testa sorgere.

0: I baci sazze di lei.
1: Ridere mi fai.
0: Ora fugaci.
1: Fagherici il regno d'altra beltà. Colgo nel segno.

Questo è una lagna dove il tuo cuore casca si legna, si piglia l'ore. Troppo l'ambiri, troppo la guardi, vani deliri, vani bugiardi. Questo è una lagna dove il tuo cuore casca si legna, si piglia l'ore.